dihitat mirrors black da gadi hunte edaitsin ke tson kledaitsin ke tson hita CKLB radio wake in leni atson da kat hani ge tson mot adagant e hunta da gut in lat hani ne di de tson ge di da ni tson hai sin hunte e tson wen ni ge tson hita du hani se ya gu ge du e hita ni ga radio ke de di e yoe de hita ko hwa tson ge di a hwa hani hita ni ga de di hunte ei hita go ya tike edai zeng e zong le dei zeng zong in le ni a zong da kia tan ni ge zong hita CKLB radio 101.9 FM wicked out wa ko hunde